0: Planet News.
1: Aiene in Germania, la startup Biofalion sta trasformando un'idea da fantascienza in realtà, cioè creare plastica commestibile dai rifiuti. Al centro di questo progetto c'è un fungo nero simile a un lievito, capace di nutrirsi di scarti industriali ricchi di carbonio come quello degli zuccherifici e cartiere per produrre materiali sostenibili. I risultati sono già concreti: un poliestere bio per imballaggi, il pullulan, polimero commestibile e già usato in campo alimentare, e tensioattivi ecologici ancora in sviluppo. Questo polimero è stato testato anche nella stampa 3D, aprendo scenari futuri per bioreattori autosufficienti. Questo dimostra come la scienza possa diventare industria sostenibile, offrendo una vera alternativa alla plastica da petrolio.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights.
3: Every little thing she does is magic. Everything she do, it turns me on.
2: La musica più

0: Monte Carlo Nights.
1: I suoni di domani.
0: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Thailandia. Dopo 35 anni di catene, ordini imposti e lavori forzati, l'elefantessa asiatica Silk trova finalmente la libertà. La sua vita era stata segnata dallo sfruttamento, trasportare turisti, spostare tronchi, subire bastonate e imbracature pesanti. La svolta è arrivata grazie ad Aaron, attivista di Planting Peace, che ha raccontato la sua storia e lanciato una raccolta di fondi per il compleanno dell'animale, chiedendo donazioni al posto di regali. L'appello ha avuto successo e l'imbracatura di Silk è stata finalmente rimossa. Silk è stata trasferita al santuario Following Giants, dove gli elefanti vivono senza sfruttamento turistico, in un habitat protetto e rispettoso dei loro ritmi, appunto in Thailandia. Accolta con frutta e verdura, ha iniziato un percorso di riabilitazione per riacquistare fiducia e riconciliarsi con la natura che le appartiene.

0: Planet News.
1: C'è un'azienda bergamasca attiva dal 2000 che trasforma pneumatici fuori uso tra i rifiuti più difficili da smaltire in materiali innovativi e sostenibili. Grazie a un impianto tecnologico avanzato e a continui investimenti in ricerca, l'azienda recupera ogni anno, pensate, 8.000 tonnellate di pneumatici, riducendo così l'impatto ambientale e promuovendo un modello virtuoso di economia circolare. Il granulato di gomma PFU ottenuto viene utilizzato per realizzare pavimentazioni sportive di alta qualità per calcio, rugby, equitazione atletica, tennis e paddle, oltre a superfici antitrauma per parchi gioco e prodotti di arredo urbano. In questo modo, un rifiuto altamente inquinante trova una nuova vita, ovviamente contribuendo alla sicurezza, alla sostenibilità e al benessere delle comunità.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Negli ultimi 75 anni le pendici del Kilimangiaro hanno perso il 75% delle specie vegetali naturali. E la causa principale non è il cambiamento climatico, ma sono le azioni dell'uomo. In primis espansioni urbane e quelle agricole dovute alla crescita della popolazione e allo sviluppo economico.
2: Il lavoro pubblicato su Plus One collega per la prima volta la densità umana a quella delle specie vegetali, evidenziando la necessità di politiche che regolino l'uso del suolo. Un'altra ricerca mostra che anche la fauna africana è in declino, con la riduzione della funzionalità degli ecosistemi del continente.

0: Planet News.
1: Per proteggere il langur dorato, specie che appartiene ai primati, nello stadio indiano di Assam, sono stati installati 4 punti sospesi sopra l'autostrada NH117 a Bongai Gaon. Questo progetto innovativo è il frutto di una collaborazione tra l'amministrazione distrettuale, il Dipartimento Forestale e la comunità locale, che ha lo scopo di garantire che questi primati possano attraversare l'autostrada in tutta sicurezza, evitando incidenti o il rischio di elettrificazione. Con l'espansione dell'autostrada, la carreggiata è stata portata a 30 metri, rendendo difficile per i langur spostarsi tra i loro habitat naturali. Di fronte a questa sfida, le autorità hanno agito prontamente installando questi ponti sospesi. In appena 5 giorni gli animali sono stati avvistati mentre lo attraversavano, un segno evidente che la soluzione sta funzionando. Questi ponti verdi non solo consentono il passaggio sicuro dei primati, ma si integrano anche con l'ambiente circostante, minimizzando l'impatto sulle loro abitudini naturali.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Il crescente impegno verso l'economia circolare sta trasformando il modo in cui vengono gestiti i rifiuti nelle città italiane. Sempre più realtà locali stanno implementando sistemi di raccolta differenziata avanzata e centri di riciclo innovativi, con l'obiettivo di ridurre drasticamente la quantità di rifiuti destinati alle discariche e a favorire il riutilizzo dei materiali. Questa trasformazione aiuta a preservare le risorse naturali e a diminuire l'inquinamento ambientale. Nel frattempo, le energie rinnovabili continuano ad espandersi, con un aumento significativo degli impianti solari e eolici installati in tutto il territorio nazionale. E grazie a questi investimenti l'Italia sta riducendo la sua dipendenza dai combustibili fossili, puntando a un futuro energetico più pulito e sostenibile, capace di combattere efficacemente il cambiamento climatico.

0: Planet News.
1: In Italia sta accelerando l'espansione della rete di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con oltre 10.000 punti attivi entro la fine dell'anno. Questo sviluppo è fondamentale per supportare la crescita del mercato delle auto elettriche e ridurre le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti, uno dei principali responsabili dell'inquinamento.
2: Le amministrazioni locali, insieme a investimenti privati, stanno collaborando per installare punti di ricarica anche in zone agricole e periferiche, rendendo più accessibile la mobilità sostenibile. Grazie a queste iniziative, sempre più cittadini scelgono veicoli a zero emissioni, contribuendo a un futuro più pulito e meno dipendente dai combustibili fossili.
3: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Alla CERMIG di Torino scatta l'operazione Frigorifero Solidale, progetto bellissimo che permetterà ogni settimana di distribuire 240 piatti pronti, realizzati con ingredienti recuperati dal mercato di Porta Palazzo. In un colpo solo si contrasta lo spreco alimentare e si sostengono le persone in difficoltà. Sapete quanto cibo si spreca ogni anno in Italia? 4 milioni e mezzo di tonnellate.
2: E così il progetto è stato pensato per essere esteso su scala nazionale. È un modello di innovazione sociale che risponde ai bisogni quotidiani delle persone applicando la legge antispreco. Non semplice assistenza, ma sistema integrato di inclusione e sostenibilità. Il frigorifero solidale all'interno dell'Emporio della Speranza valorizza le eccedenze alimentari trasformandole in pasti accessibili e dal 2011 ha già recuperato e ridistribuito oltre 24 milioni di porzioni.

0: Est. Planet News.
1: Lo scorso 15 agosto Messico, Guatemala e Belize hanno creato il corridoio bioculturale della Grande Foresta Maya, una zona protetta di 5,7 milioni di ettari, seconda solo all'Amazzonia nelle Americhe. L'area unisce 50 riserve naturali e protegge specie come giaguari, tapiri, oltre al patrimonio culturale dei discendenti Maya. Il progetto affronta sfide comuni come deforestazione, incendi e criminalità, promuovendo la collaborazione tra i tre paesi.
2: Un punto chiave è il riconoscimento delle comunità indigene e afrodiscendenti come custodi della natura. Dove sono coinvolte, la deforestazione diminuisce fino al 75%. L'accordo non è solo ambientale, ma anche politico e sociale, puntando a integrare tutela della foresta e sviluppo sostenibile, offrendo alternative economiche alle comunità locali e contrastando attività illegali che minacciano l'ecosistema e le persone che vi abitano.

0: 5 del mattino. Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: It's a little bit funny, this feeling inside.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Cinema in Verde è arrivato alla terza edizione ed è uno degli appuntamenti più importanti tra quelli cinematografici della capitale. Si parte il 18, si arriva fino al 21 di settembre all'Orto Botanico di Roma. Il festival è gratuito e aperto a tutti.
2: È famoso per la sua capacità di coniugare la bellezza del cinema d'autore con l'urgenza delle questioni ambientali contemporanee. La rassegna seleziona opere da tutto il mondo su temi legati a sostenibilità, cambiamenti climatici, giustizia sociale attraverso linguaggi diversi e innovativi.

0: Planet News.
1: Un emendamento al DDL Montagna approvato dal Senato ha nuovamente autorizzato la caccia nei pressi di Valichi Montagna, annullando una precedente sentenza che vietava l'attività venatoria in 475 colli per tutelare la fauna che migra. Il provvedimento è stato criticato dalle associazioni animaliste, che lo definiscono un attacco alla biodiversità e in contrasto con la direttiva Uccelli dell'Unione Europea.
2: Secondo chi invece l'ha fortemente voluto, si tratta di una misura giusta per la regolamentazione dell'attività venatoria nelle attività montane. Nel frattempo, le principali associazioni per la protezione degli animali hanno depositato in Senato una proposta di legge popolare per abolire completamente la caccia.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Un gruppo di ricercatori italiani ha realizzato i primi pannelli solari subacquei in perovskite, aprendo una nuova frontiera per le energie rinnovabili. Il progetto è chiamato Beneath the Surface ed è sviluppato da CNR, Università Tor Vergata, e B-Dimensional, e ha dimostrato che questi pannelli funzionano efficacemente anche sotto i 50 metri di profondità. Le celle sfruttano la luce blu-verde che penetra bene in acqua e in alcuni casi producono persino più energia rispetto a quelle esposte all'aria. Inoltre, grazie a un rivestimento polimerico idrofobico, i pannelli hanno mostrato ottima resistenza e rilascio minimo di piombo dopo 10 giorni in acqua salata. La scoperta potrebbe rivoluzionare il settore, permettendo di sfruttare lo spazio marino per una produzione solare sostenibile e a basso impatto ambientale.

0: Planet News.
1: A Stoccolma sta per nascere Stockholm Wood City, un quartiere tutto in legno senza acciaio né cemento. L'obiettivo è trasformare una parte della città in un'area a basso impatto ambientale, abbattendo le emissioni di CO2 del 50%. Il legno che si userà è resistente quanto acciaio e cemento, ma molto più sostenibile.
2: Il quartiere sarà multifunzionale, con abitazioni, uffici, negozi e ristoranti, progettato per rendere la vita urbana più ecologica e vicina alla natura. Il completamento è previsto per il 2027, un esempio concreto di come il legno possa diventare protagonista delle città del futuro.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Night Club.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
4: It's Monte Carlo Night Club.
3: Monte Carlo Night Club, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Night Club, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Night Club.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo.
5: Yeah, nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: In una riserva faunistica in Georgia, Stati Uniti, un leone africano, una tigre del Bengala e un orso nero americano hanno vissuto fianco a fianco per oltre 20 anni. Salvati da un seminterrato dove erano stati trovati in condizioni disperate, i tre animali hanno sviluppato un legame straordinario. Pur appartenendo a specie diverse, si comportano come se facessero parte della stessa famiglia, mangiando fianco a fianco, dormendo insieme e non allontanandosi mai troppo l'uno dall'altro. La loro storia dimostra come solidarietà e cooperazione possano nascere anche tra specie naturalmente antagoniste, regalando un esempio unico di convivenza e resilienza.

0: Planet News.
1: Uno studio dell'Università di Berkeley e del progetto CETI rivela che i capodogli comunicano con click molto più complessi di quanto si pensasse, simili per struttura alle vocali umane. Grazie all'intelligenza artificiale, i ricercatori hanno individuato pattern nascosti che suggeriscono un vero vocabolario sonoro, con suoni che cambiano nel tempo e sequenze simili a dialoghi.
2: Alcuni click ricordano infatti vocali come A e I o dittonghi, indicando che la loro comunicazione potrebbe avere significati articolati, non solo ritmici. La scoperta solleva anche questioni etiche. Se i capodogli possiedono forme di linguaggio sofisticate, come dovrebbe cambiare il nostro rapporto con queste specie intelligenti?
3: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: La plastica, anche in minima quantità, può essere fatale per la fauna marina. Lo conferma un nuovo studio di Ocean Conservancy. Basta il corrispettivo di 3 zollette di zucchero di plastica per uccidere un uccello marino, poco più di 2 palle da baseball per una tartaruga e l'equivalente di un pallone da calcio per una focena.
2: Lo studio individua anche i materiali più pericolosi. Per gli uccelli sono gomme e plastica dura, per le tartarughe plastica morbida e rigida, per i mammiferi marini detriti da pesca e plastica soffice, e i numeri sono davvero allarmanti. Quasi la metà di questi appartiene alla specie della lista rossa dell'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura. L'inquinamento plastico è una minaccia esistenziale per la biodiversità oceanica e richiede politiche urgenti.

0: Planet News.
1: La Corte di Cassazione ha deciso che il Comune di Roma risarcirà con 10.000 euro ogni residente vicino via del Foro Italico per non aver adottato misure giuste per limitare il rumore e smog provocati dal traffico. La Corte ha stabilito anche che quando l'inquinamento supera la soglia di tollerabilità, il Comune deve intervenire e può essere condannato sia a risarcire i cittadini ma anche a ridurre le emissioni nocive.
2: La decisione potrebbe aprire la strada a molti altri ricorsi in città italiane estremamente inquinate e si inserisce in un recente orientamento della Cassazione che riconosce ai cittadini il diritto al risarcimento anche per i danni legati al mancato rispetto degli obblighi sul clima.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Quante volte abbiamo pensato di fuggire dalla città per respirare un po' d'aria pulita in mezzo alla natura? Non fa piacere dirlo, ma non è così. Secondo lo studio inglese dell'Università di Leeds, questo studio avrebbe dimostrato che nei boschi ci sono addirittura più microplastiche che in città. In alcune foreste inglesi cadono il doppio delle particelle dei centri urbani. La ragione è semplice: gli alberi funzionano da filtri, catturano le piccoli residui plastici nell'aria e le fanno depositare sul terreno.
2: Queste particelle sono microscopiche, invisibili e possono essere inalate con effetti sulla salute ancora poco conosciuti. Viaggiano per migliaia di chilometri spinte da vento e umidità, finiscono ovunque, città, campagne, foreste. Nessun luogo è davvero incontaminato. Ridurre la plastica monouso è diventata una necessità.

0: Planet News.
1: L'anno appena passato è stato leggermente meno caldo dell'anno precedente. Gli ultimi tre sono stati in assoluto i più caldi mai registrati. Per la prima volta nella storia la temperatura media globale ha superato un limite che secondo gli accordi di Parigi avremmo dovuto raggiungere soltanto tra 10 o 15 anni.
2: I dati arrivano dal servizio climatico europeo Copernicus, raccontano di poli sempre più caldi, oceani a temperature record e un pianeta sotto stress. Per gli scienziati il superamento di quella soglia è ormai vicino. La vera sfida ora è gestire le conseguenze su società e ambiente.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Il pavimento che genera energia grazie ai passi, così la Smart City si ricarica. Un'azienda inglese del 2009 produce pavimentazioni capaci di trasformare i passi delle persone in energia elettrica. Le piastrelle, realizzate in gomma riciclata, si comprimono leggermente al passaggio e generano energia rinnovabile, sufficiente per alimentare luci LED, ricaricare dispositivi elettronici e immagazzinarsi in batterie.
2: Il sistema è diventato sempre più efficiente e oggi integra pannelli solari, aumenta la produzione energetica. Le pavimentazioni sono utilizzate in aeroporti, centri commerciali e smart city, consentendo di monitorare i flussi pedonali e ottimizzare l'uso dell'energia. Questa tecnologia dimostra come i comportamenti quotidiani possano contribuire concretamente alla sostenibilità e alla transizione energetica.

0: Planet News.
1: Il Regno Unito sta sperimentando un modello innovativo per sfruttare l'energia eolica in eccesso. Quando il vento genera più elettricità di quanta la rete possa trasportare, le famiglie vicine ai parchi eolici ricevono energia gratuita o fortemente scontata.
2: Questo approccio riduce sprechi economici e ambientali, trasformando la sovrapproduzione in un vantaggio concreto. Incentivi per batterie domestiche, auto elettriche e pompe di calore favoriscono un consumo sostenibile, mentre le infrastrutture obsolete restano la sfida principale. L'iniziativa evidenzia come l'innovazione e la gestione intelligente delle risorse possano rendere la transizione energetica realmente ecosostenibile.

0: Planet News.
1: In Germania prendono ciò che di solito finisce tra gli scarti di casa, quindi vecchi WC, lavandini, piastrelle spezzate, e le rimettono in circolo per la costruzione del manto stradale. Invece di tenerli in discarica, la ceramica viene frantumata fino a diventare una polvere molto molto sottile, molto fine e pronta per essere inserita nelle lavorazioni stradali.
2: Questo perché le ceramiche possiedono resistenza, compattezza, durezza e, una volta ridotte in particelle fini, questi materiali possono essere usati per rinforzare l'asfalto e i sottofondi stradali. Le strade possono diventare più robuste, più stabili sotto il traffico pesante e più capaci di reggere gli sbalzi di temperatura. Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: L'Italia brilla sempre più di blu, sono aumentate le località che possono fregiarsi della prestigiosa bandiera blu, il riconoscimento internazionale che premia l'eccellenza delle acque di balneazione e la gestione sostenibile del territorio costiero. Quest'anno il vessillo, che attesta tra l'altro mare eccellente negli ultimi 4 anni, efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti e nel complesso del territorio, va a 246 comuni rivieraschi e 84 approdi turistici per complessive 487 spiagge, che corrispondono a circa l'11,5% dei lidi premiati a livello mondiale.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò:
1: due punti, aperte virgolette.

0: Planet News.
1: Nel cuore di Rio de Janeiro sta accadendo qualcosa che per oltre due secoli era rimasta solo nei libri di storia naturale: il ritorno di pappagalli ara blu e gialli nella foresta atlantica. Nel parco nazionale di Tijuca alcuni esemplari della specie sono stati reintrodotti grazie a un graduale adattamento alla vita selvatica. Questi uccelli, un tempo comuni nell'area, erano scomparsi nel XIX secolo a causa della deforestazione, lasciando un vuoto ecologico per generazioni.
2: Il progetto di Refauna lavora proprio per l'equilibrio dell'ecosistema nella foresta atlantica. L'area di Tijuca, parliamo di 10.000 chilometri quadrati di vegetazione tropicale, è oggi diventato un laboratorio naturale di reinserimento degli animali. Il ritorno degli ara è considerato un passaggio molto importante, oltre che d'essere anche molto spettacolare. Radio.

0: Planet News.
1: Piccola, curiosa e sorprendente, una particolare lumaca marina italiana si fa notare sulla scena internazionale. Questo minuscolo gasteropode, lungo appena 3 centimetri, è stato selezionato come unica rappresentante del Mediterraneo per il titolo di Mollusco dell'anno, promosso dal Museo di Storia Naturale di Francoforte insieme alla comunità scientifica internazionale. Soprannominata lumaca vampiro per il suo insolito comportamento, ricorda quanto la biodiversità marina sia ancora ricca di misteri. Anche le specie più piccole possono raccontare grandi storie e contribuire a farci conoscere e proteggere meglio gli ecosistemi del mare.

0: Planet News.
1: Entro il 2100 le foreste europee cambieranno radicalmente a causa del clima, lo dice uno studio internazionale. Soprattutto per l'aumento di estati calde e secche, il 70% degli alberi sarà esposto a climi molto diversi da quelli attuali. Il rischio di estinzione è elevato, come sta accadendo all'abete rosso in Germania.
2: Ad essere a rischio ecosistemi globali come taiga e Amazzonia per le loro temperature estreme, si andrebbe incontro ad un sicuro collasso ecologico con un conseguente aumento di emissioni di carbonio. Per questo è necessario promuovere migrazioni assistite della specie e tutelare ancora di più le zone climaticamente più stabili.

0: Planet News.
1: Sei grandi banche internazionali hanno lanciato la Clean Oceans, un piano globale da 3 miliardi di euro per combattere l'inquinamento plastico negli oceani entro il 2030. L'obiettivo è prevenire la crescita esponenziale dei rifiuti plastici in mare, puntando su prevenzione, economia circolare e alternative sostenibili alla plastica tradizionale, soprattutto nelle regioni più vulnerabili come Asia, Africa e America Latina.
2: La strategia include anche il contrasto alle microplastiche, particelle invisibili ma molto dannose, già entrate nella catena alimentare. La prima fase del progetto, terminata con successo nel 2025, ha migliorato la gestione delle acque reflue e dei rifiuti solidi in diversi paesi, dimostrando che interventi strutturali possono fare la differenza per la salute degli ecosistemi marini nel mondo.
3: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo. La radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: In soli 10 giorni, quasi 200.000 cittadini europei hanno aderito alla campagna hashtag Hands Off Nature, chiedendo alla Commissione europea di non indebolire le leggi ambientali. Secondo il WWF ed altri, Bruxelles starebbe avvicinandosi ad un processo di semplificazione normativa che in realtà rischia di smantellare importanti tutele ambientali.
2: Le organizzazioni promotrici, oltre WWF, BirdLife Europe e Client Earth, sottolineano che le leggi attuali garantiscono aria e acqua pulite, cibo sano e protezione della biodiversità. Indebolirle significherebbe andare contro la volontà dei cittadini e mettere a rischio la salute pubblica e il futuro del pianeta.

0: Planet News.
1: La nave New Liner Origin, il cargo a vela più grande del mondo e lungo 136 metri, ha completato con successo il suo viaggio inaugurale dall'Europa agli Stati Uniti, trasportando auto e beni di lusso. L'innovativo design ibrido, che utilizza vele in fibra di carbonio alte 65 metri con un motore ausiliario, permette di ridurre le emissioni dell'80% rispetto alle navi tradizionali. Con una stiva da 5.300 tonnellate, la New Liner dimostra che la sostenibilità è scalabile per il commercio internazionale. In un settore che produce il 2% delle emissioni globali, questa iniziativa rappresenta un passo concreto verso una logistica più verde e replicabile, sfruttando semplicemente la forza del vento.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22. Nick the Night Club ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: It's Monte Carlo Night Club.
4: Nice one.
2: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club. The finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nights Club.
3: Ogni venerdì
2: dalle 22.
3: On Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Un geologo francese ha brevettato un sistema per riscaldare le abitazioni grazie al calore accumulato dall'ardesia. Le tegole in questo materiale, dotato di un sistema di canalizzazione dell'aria e di lamelle di alluminio, daranno energia e ridurranno le emissioni inquinanti.
2: Grazie a un meccanismo che controlla l'apporto d'aria e la temperatura, il sistema riesce a migliorare l'efficienza energetica, riducendo allo stesso tempo la produzione di gas inquinanti.

0: Planet News.
1: Amsterdam è la prima città a rimuovere annunci di carne, voli e auto inquinanti dagli spazi pubblici per ridurre emissioni e allinearsi agli obiettivi climatici.
2: Il provvedimento, sostenuto da ambientalisti, punta alla neutralità carbonica entro il 2050 e alla riduzione del consumo di carne, contrastando l'impatto degli allevamenti intensivi e dei combustibili fossili sull'ecosistema urbano e globale, promuovendo scelte più sostenibili nella comunicazione pubblicitaria. Il divieto rappresenta un passo innovativo verso una comunicazione pubblica responsabile e la riduzione dell'impatto climatico delle scelte di consumo quotidiane.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: 12 comunità valzer dei borghi alpini nelle province di Aosta, Vercelli, Verbano, Cusio, Ossola e nel Canton Ticino hanno presentato la Carta dei Valori. 10 riflessioni e qualche suggerimento per vivere e salvaguardare i territori montani prendendo spunto dalla cultura e dalla nostra storia. Un decalogo per un avvenire prospero ma sostenibile nelle alte terre.
2: In questo documento le popolazioni arrivate nel Medioevo e insediatesi ai piedi del Monte Rosa affrontano il problema dello spopolamento dei paesi di montagna, l'importanza della cura della biodiversità e l'importanza anche di promuovere uno sviluppo e un turismo sostenibile. Radio.

0: Planet News.
1: In Cina è stato testato il più grande aquilone eolico al mondo. È stato fatto volare questo aquilone da 5.000 metri quadri, il più grande mai costruito. Sollevato a 300 metri con un pallone ad elio, il dispositivo ha sfruttato i venti d'aria ad alta quota per produrre elettricità tramite cavi collegati ad un generatore a terra.
2: La tecnologia elimina torri e pale, riduce fino al 95% il suolo occupato e l'acciaio, abbatte un terzo dei costi. Un impianto da 10 milioni di watt potrebbe fornire energia a 10.000 abitazioni. La Cina punta a testare più aquiloni insieme e ad avviare la produzione già dal prossimo anno.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe. Radio

0: Planet News.
1: Esistono modi semplici, sostenibili e accordati all'ambiente per regalare una seconda vita all'albero di Natale, evitando così di buttarlo via. Come? Si può trasformare in materiale di copertura per il suolo, triturando rami e corteccia che possono trattenere l'umidità del terreno, proteggere dal freddo e tenere lontano le erbacce in modo naturale.
2: L'albero può diventare anche un rifugio per la fauna. In giardino può offrire riparo a cibo e cibo a uccelli, insetti e piccoli animali nei mesi più freddi. E poi c'è l'opzione solidale, donarlo a organizzazioni o rifugi per animali che lo riutilizzano come arricchimento ambientale. Così anche dopo Natale il nostro albero può continuare a fare del bene al pianeta.

0: Planet News.
1: Andiamo nei Paesi Bassi, perché nel porto di Rotterdam hanno preso il largo le navi alimentate a idrogeno verde, una nuova era del trasporto marittimo sostenibile. Queste imbarcazioni utilizzano celle a combustibile che trasformano l'idrogeno in elettricità e acqua, eliminando completamente le emissioni di CO2.
2: Il rifornimento avviene caricando i container di idrogeno prodotto con energia rinnovabile. In questo modo il diesel si sostituisce automaticamente con una fonte pulita inesauribile. Da tutti è considerata una tappa storica che segnerà un cammino importante verso mari più verdi ed un futuro ad emissioni zero.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Un hotel per volatili esiste e si trova sull'isola Bisentina. L'isola Bisentina sul lago di Bolsena è diventata un vero hotel per volatili grazie alla sua natura rigogliosa e all'assenza dell'uomo. Un naturalista, dopo averla visitata, ha ottenuto il permesso di studiarne l'avifauna e tra il 2022 e il 2023 ha censito 76 specie diverse.
2: Questa isola è una tappa ideale per molti uccelli migratori che vi sostano per ore o giorni. Con la fine dell'inverno, la zona alta dell'isola si trasforma in una grande garzaia con centinaia di nidi. I volatili scelgono l'isola perché è protetta dai predatori terrestri e ricca di pesci, un vero resort naturale.

0: Planet News.
1: Venezia 2026 segna il tramonto dei coriandoli in plastica, banditi per proteggere la fragilità della sua laguna. La nuova ordinanza impone l'uso esclusivo di materiali biodegradabili e vegetali, integrandosi nel progetto Venezia Plastic Free. È una svolta etica che non toglie colore alla festa, ma aggiunge consapevolezza. La gioia delle maschere non deve più pesare sul futuro dell'ambiente. Mentre gondole e costumi d'epoca sfilano nei canali, la città dimostra che la vera magia risiede nel preservare la bellezza senza lasciare tracce inquinanti. Un carnevale finalmente pulito, moderno e rispettoso della sua storia millenaria.

0: Planet News.
1: Il report dell'Europarlamento che si occupa degli allevamenti di pelliccia ha stabilito che negli ultimi 10 anni hanno subito un crollo del 73%. Grande notizia accordata alla decisione inevitabile di tanti brand di lasciarsi alle spalle le pellicce tradizionali.
2: Questa trasformazione non è solo etica ma culturale. Dalle passerelle della London Fashion Week alle nuove politiche europee, la moda sta ridefinendo il proprio linguaggio. Le pellicce ecologiche diventano così simbolo di un'eleganza più consapevole tra creatività e sostenibilità.

0: Planet News.
1: Il sottobosco italiano sta scomparendo, lo certifica la scienza con dati raccolti nell'arco degli ultimi 25 anni. Uno studio appena pubblicato documenta la perdita di biodiversità nelle foreste italiane, dati raccolti grazie alla rete nazionale di controllo gestita dai carabinieri del Comando Unità Forestali, una delle infrastrutture di monitoraggio ambientale più longeve e capillari d'Europa, attiva dal 95, distribuita su 31 aree permanenti in tutto il territorio nazionale. Proprio questa continuità temporale è il punto di forza della ricerca.
2: Con questo quarto di secolo di rilevamenti continui si è potuto distinguere le fluttuazioni stagionali nel lungo periodo, confermando una riduzione importante del numero di specie nel sottosuolo. Il sottobosco è l'habitat di decine di specie di animali fondamentali per le funzioni dei cicli dell'acqua e del carbonio. Solo il controllo rigoroso e a lungo termine permetterà di capire dove stanno andando i nostri ecosistemi.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Secondo un nuovo rapporto delle Nazioni Unite, il mondo è entrato nell'era della bancarotta idrica globale. L'uso delle risorse d'acqua ha superato la loro capacità di rigenerarsi e molti danni sono irreversibili. Ghiacciai scomparsi, falde acquifere compromesse, laghi e zone umide in declino segnalano una crisi strutturale. Già oggi almeno 4 miliardi di persone vivono in condizioni di scarsità idrica e oltre 2 miliardi non hanno accesso all'acqua potabile.
2: Il problema è anche del cibo, perché il 70% dell'acqua dolce prelevata nel mondo è usata in agricoltura, spesso con modelli che prosciugano le falde più velocemente di quanto possano rigenerarsi. Gli organismi come il WWF sono chiarissimi: non si può tornare indietro e bisogna agire riducendo consumi, aumentando l'efficienza e soprattutto proteggendo gli ecosistemi. L'acqua è un bene da difendere per il nostro futuro.

0: Planet News.
1: La Finlandia sperimenta una soluzione innovativa per decarbonizzare il calore industriale usando la sabbia come accumulatore termico. Il calore industriale è una delle principali fonti di emissioni globali e dipende ancora in gran parte dai combustibili fossili. La startup Cleantech The Storage immagazzina energia rinnovabile in eccesso, trasformandola in calore ad alta temperatura. La sabbia viene riscaldata a 800 gradi e conservata in silos isolati, mantenendo l'energia nel tempo. Il calore accumulato può essere rilasciato su richiesta sotto forma di vapore continuo per i processi industriali. Il sistema supera l'intermittenza delle rinnovabili, garantendo stabilità energetica tutto l'anno. Il progetto pilota in un birrificio finlandese mostra una riduzione delle emissioni fino al 90%. Questa tecnologia rappresenta un passo concreto verso un'industria più sostenibile e la neutralità climatica europea.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22.

0: Planet News.
1: In Colombia si dice addio alle carrozze trainate da cavalli. In centro città entreranno in funzione carrozze elettriche. È stato addirittura pensato un programma di adozione responsabile che coinvolgerà 39 cavalli per iniziare. Per anni sono stati impegnati nel servizio pubblico. Dopo i controlli veterinari ed un percorso di ricollocamento saranno affidati a famiglie selezionate con spazi e cure costanti.
2: E alcuni sono già stati adottati. Il progetto coordinato dal distretto di Cartagena prevede anche unità veterinarie mobili, ambulanze per animali e programmi di salute e sterilizzazione. Un'iniziativa che punta a fare della città un modello di turismo più etico, capace di coniugare innovazione, tutela animale e responsabilità collettiva.

0: baci. Planet News.
1: Stabilirsi in montagna non è mai stato così conveniente. Una nuova legge nazionale offre incentivi per chi sceglie di vivere nei piccoli borghi tra natura e aria pulita. Per tutti quelli che hanno fino a 41 anni di età c'è un credito d'imposta sul mutuo per la prima casa, quindi bonus aggiuntivi per i figli, agevolazioni per i medici e insegnanti che lavorano in montagna.
2: Anche chi apre un'attività può contare su una tassazione ridotta, più importante nei comuni più piccoli e con minoranze linguistiche. In Abruzzo, per esempio, chi si trasferisce può ottenere fino a 5.000 euro annui di contributo per 3 anni, subito accessibile tramite sportello digitale regionale. Vivere in montagna quindi non è solo un sogno, ma una scelta da sostenere concretamente tra paesaggi, comunità e nuove opportunità di lavoro.

0: Planet News.
1: Ad Ambi Kapoor in India la plastica può trasformarsi in cibo grazie ai garbage caffè, locali innovativi dove chi porta un chilo di rifiuti riceve un pasto completo con riso, curry, pane e insalata. L'iniziativa affronta due problemi: sostiene chi vive in difficoltà economica e riduce la plastica dispersa nell'ambiente. Ogni giorno i caffè servono circa 20 persone, recuperando altrettanti chili di plastica. La città integra questa strategia con la raccolta porta a porta, che coinvolge 50.000 donne, creando occupazione. Il modello dimostra che i rifiuti possono diventare risorsa e solidarietà.

0: Planet News.
1: Un'oasi climatica lungo la costa sud-occidentale di Cipro, nel Mediterraneo orientale. Un fenomeno naturale di upwelling porta in superficie acque fredde che abbassano la temperatura del mare. Questo meccanismo contrasta la tropicalizzazione e protegge la biodiversità marina locale. L'area mantiene condizioni favorevoli per specie autoctone minacciate dal riscaldamento globale. La ricerca condotta da istituti scientifici internazionali ha analizzato molluschi e diversi habitat marini. I risultati confermano che l'upwelling favorisce ecosistemi più ricchi e stabili. Queste zone funzionano come rifugi climatici per molte specie mediterranee. La loro tutela è fondamentale per affrontare la crisi climatica in modo ecosostenibile.

0: Planet News.
1: Il Takae è l'uccello che è tornato dall'aldilà biologico. Grande, goffo e incapace di volare, questo raro abitante della Nuova Zelanda ha rischiato di soccombere a causa della distruzione del suo habitat, della caccia e dell'introduzione di predatori come i gatti introdotti dall'uomo. La sua incredibile riscoperta ha dato il via a un programma di protezione senza precedenti, basato su isole santuario e una gestione genetica rigorosa. Oggi il suo piumaggio blu-verde torna a brillare nelle praterie alpine del Fiordland. La storia del Takae ci insegna che non è mai troppo tardi per rimediare agli errori del passato e che la speranza in natura ha ali, anche se non volano.
2: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Quando si tratta di agire per la sostenibilità, Nord e Sud sono compatti nel promuovere tante iniziative ambientali. In Toscana, a Calenzano, vicino Firenze, da oggi fino al 28 di settembre tornano i giorni dell'ambiente. Ci saranno eventi per tutte le età, camminate, incontri, laboratori per bambini e bellissima la giornata sull'apicoltura. Tante saranno le scuole coinvolte. Volevamo segnalarvi Pedalapiano, un'escursione ciclabile proprio nelle zone intorno a Firenze. Puliamo il mondo in collaborazione con Legambiente e una giornata dedicata proprio alle api, anche laboratori sugli insetti e sulla natura in generale. Si chiude il 28 di settembre con il classico, il mercatino del riuso, un giorno da rigattiere con 100 postazioni disponibili. Calenzano, provincia di Firenze.

0: Planet News.
1: I semi delle piante potrebbero essere molto più sensibili di quanto immaginiamo. Secondo uno studio del MIT, sono infatti in grado di percepire il suono della pioggia e di reagire accelerando germinazione e crescita. I ricercatori hanno scoperto che questo stimolo sonoro aiuta i semi a risvegliarsi dalla dormienza, permettendo loro di sfruttare al meglio l'arrivo dell'acqua e delle condizioni favorevoli per crescere. Una scoperta sorprendente che mostra ancora una volta quanto il mondo naturale sia sofisticato e pieno di meccanismi invisibili capaci di adattarsi perfettamente all'ambiente.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Andiamo in Campania, dove è stato inaugurato Monte Eboli, il primo impianto agrivoltaico in Europa. Il progetto combina energia solare e allevamento di ovini, ospitando 250 pecore e fornendo elettricità a circa 6.500 famiglie. I pannelli solari proteggono il pascolo, riducono il fabbisogno d'acqua e migliorano la qualità

dell'erba rendendola più resistente alla siccità. Le pecore, nutrendosi dell'erba sottostante, mantengono l'area pulita evitando l'uso di sfalcio meccanico e contribuendo all'efficienza dell'impianto. Questa sinergia tra tecnologia e agricoltura rappresenta un modello virtuoso di sostenibilità che tutela il paesaggio e riduce le emissioni di CO2. L'iniziativa dimostra come innovazione e tradizione possano convivere creando opportunità economiche e occupazionali e ispirandosi a progetti come il deserto del Kubuchi in Cina, valorizzando le risorse naturali del territorio. Radio

0: Planet News.
1: L'inquinamento da plastica è una delle principali emergenze ambientali, un materiale resistente non idrosolubile, caratteristiche che impediscono alla natura di eliminarlo. Due ricercatori dell'Istituto di Bioingegneria della Catalogna pensano di aver la soluzione. La loro ultima invenzione, infatti, è un materiale biodegradabile che invece di sciogliersi a contatto con l'acqua diventa ancora più resistente. Si tratta di un materiale per cui l'acqua non è più un nemico che degrada, ma un componente strutturale attivo.
2: A rendere interessante la scoperta è il processo produttivo sviluppato dai suoi autori con zero scarti. Le applicazioni del nuovo materiale sono già moltissime. Basta pensare a quanti oggetti in plastica vengono usati in contesti umidi: le attrezzature per la pesca, per le reti, per l'agricoltura, fino alle bottiglie e i contenitori per liquidi. Un materiale biodegradabile che si fortifica con l'acqua rappresenta un'alternativa appetibile in una miriade di campi diversi.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Nel cuore del Canton Berna è stata installata la prima cassetta per animali domestici della Svizzera, un rifugio sicuro e anonimo per accogliere conigli, criceti e altri piccoli animali che non possono più essere accuditi. L'iniziativa offre un'alternativa concreta all'abbandono. La struttura in legno, dotata di telecamera, pannello solare e ventilazione, è monitorata in tempo reale. Al momento del deposito, un team interviene entro 45 minuti per il recupero. Dopo una visita veterinaria e un periodo di riabilitazione di circa 2 mesi, gli animali vengono affidati a un programma di adozione responsabile. Questa piccola innovazione, posta accanto al castello di Hüneg, è un forte segnale contro l'abbandono e il rispetto degli animali.

0: Planet News. Nel cuore dell'Etiopia rurale, la Worka Water Tower, progettata da un architetto italiano, dall'architetto Vittori, rappresenta una soluzione innovativa per la raccolta di acqua potabile in aree aride. Alta circa 10 metri e realizzata con materiali locali come bambù e tessuti riciclabili, la torre cattura l'umidità dell'aria. L'acqua condensata scivola in un serbatoio alla base, fornendo fino a 100 litri di acqua al giorno senza bisogno di elettricità o pompe.
1: È ispirata all'albero Huarca, simbolo di comunità, una tecnologia nata per aiutare le popolazioni locali. Il progetto poi si è diffuso in altri paesi come il Camerun e il Togo, ampliandosi con altre iniziative. La Huarca Water Tower è un esempio di design sostenibile e innovazione al servizio della comunità più vulnerabile, dimostrando come materiali semplici possano generare un grande impatto sociale ed ambientale.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: Yeah, it's Monte Carlo Night Club.
2: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nights Club,
3: ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo. Nice one.
2: Monte Carlo Nights Club.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Planet News.
2: Il settore edilizio produce il 37% delle emissioni globali di CO2, ma l'Italia guida la svolta green. Un'azienda del settore ha ideato il biomattone, composto da canapa e calce, capace di catturare CO2 e migliorare isolamento e comfort abitativo. Ogni metro cubo rimuove fino a 105 kg di anidride carbonica.
3: Anche Rice House punta sull'economia circolare con il Rice Cycling Wall, pannello realizzato dagli scarti del riso. Sul fronte della ricerca, il Politecnico di Zurigo ha sviluppato i primi mattoni viventi con alghe e cianobatteri capaci di assorbire CO2, un passo verso un'edilizia che non solo costruisce, ma rigenera l'ambiente.

0: Planet News.
1: Il Brasile ha recentemente introdotto un'innovativa misura per la tutela degli animali domestici. A partire dal 2025, cani e gatti avranno una carta d'identità elettronica gratuita. Questa iniziativa, parte del Sistema Nazionale di Registrazione degli Animali Domestici, mira a combattere l'abbandono e facilitare il ritrovamento degli animali smarriti.
2: La nuova carta d'identità digitale conterrà informazioni dettagliate sull'animale, tra cui nome, specie, razza, sesso, età, dati sanitari come vaccinazioni e malattie, oltre ai dati del proprietario. Un codice QR univoco sarà incluso permettendo l'identificazione rapida dell'animale tramite smartphone. Questo codice potrà essere stampato e attaccato al collare dell'animale, facilitando il suo ritrovamento in caso di smarrimento. Il sistema potrebbe servire da modello per altri paesi, promuovendo una maggiore responsabilità nella cura degli animali domestici.
3: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Le barriere coralline sono conosciute come le foreste pluviali del mare, grazie alla loro alta concentrazione di biodiversità che sostiene circa un terzo di tutte le specie marine e 1 miliardo di persone. Ma le alte temperature oceaniche record si sono diffuse come se fosse un vero e proprio incendio sottomarino sui coralli del Pacifico, dell'Atlantico e dell'Indiano, danneggiando e uccidendo innumerevoli coralli.
2: Un triste traguardo registrato tra gennaio 2023 e aprile 2025, secondo i dati dell'agenzia che ha documentato come lo stress termico a livelli di sbiancamento abbia colpito quasi l'84% della superficie complessiva delle barriere coralline mondiali. Questo nuovo record di sbiancamento delle barriere coralline è un segnale allarmante per la salute dei nostri oceani e del nostro pianeta. È fondamentale agire ora per evitare che questo scenario apocalittico diventi una realtà irreversibile.

0: Planet News.
1: In Brasile è stato introdotto un sistema innovativo che potrebbe fare scuola a livello mondiale, un registro nazionale gratuito dedicato a cani e gatti. L'obiettivo principale è combattere l'abbandono, i maltrattamenti e rendere finalmente visibili milioni di animali spesso dimenticati.
2: Ogni animale riceverà una carta d'identità digitale con nome, foto, sesso, data di nascita ed indirizzo del tutore e anche un QR code che, applicato al cellulare, renderà l'identificazione più facile in caso di smarrimento.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo. New classics. All night long. All night. All night. All night.
0: All night. All night long. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni, il

0: Planet News.
1: Il turismo europeo si sta accordando sempre di più alla rivoluzione green e ora nasce una nuova figura, il manager per la sostenibilità delle destinazioni turistiche, e sarà parte dei nuovi codici della rigenerazione ambientale.
2: Il primo percorso formativo partirà nel 2025 grazie a un'iniziativa sostenuta dall'Unione Europea e sviluppata da un network internazionale e spin-off dell'Università di Padova. L'obiettivo è formare professionisti in grado di guidare le destinazioni verso una transizione sostenibile, resiliente e inclusiva, passando da un turismo che consuma a uno che cura.

0: Planet News.
1: La Costa Rica entra nella storia diventando il primo paese del continente americano a vietare la caccia sportiva, cancellando ogni base legale per l'uccisione degli animali a scopo ricreativo. Una svolta netta, frutto di una riforma approvata dopo una forte mobilitazione popolare che trasforma la caccia in pratica ammessa solo in casi eccezionali e rigorosamente controllati, come la sussistenza o la ricerca scientifica.
2: La legge introduce sanzioni che regolano anche un sistema che protegga l'abbattimento e anche con molta attenzione spostata verso la cattura e il commercio e il traffico illegale di fauna selvatica. Il paese occupa una porzione minima del pianeta, ma pensate, custodisce il 6% della biodiversità mondiale e protegge oltre un quarto del proprio territorio. Difendere gli animali significa anche proteggere l'ecoturismo e l'intera immagine internazionale del Costa Rica.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Tra Tanzania e Kenya è iniziato uno dei spettacoli naturali più straordinari del pianeta, la grande migrazione africana. Milioni di gnu, zebre e gazzelle stanno attraversando le immense savane del Serengeti e del Masai Mara, seguendo rotte antiche rimaste immutate da migliaia di anni. Questo incredibile viaggio non è solo uno spettacolo mozzafiato, ma anche un fenomeno fondamentale per l'ecosistema africano, perché contribuisce a sostenere l'equilibrio tra specie animali e territorio, un promemoria potente della bellezza e della forza della natura selvaggia.

0: Planet News.
1: Imitare una creatura volante può aiutarci a risolvere i problemi energetici. Il celebre architetto Renzo Piano ha inventato la turbina eolica Dragonfly, che significa, come sapete, libellula. Turbina che combina efficienza, estetica e sostenibilità. Il suo design innovativo la rende adatta all'uso domestico e, grazie al funzionamento silenzioso, rappresenta una soluzione perfetta per chi desidera ridurre i costi energetici senza impattare sull'ambiente. L'idea alla base della Dragonfly Wind Turbine è semplice quanto rivoluzionaria: riprodurre i principi aerodinamici delle libellule per ottenere un dispositivo più leggero, silenzioso ed efficiente rispetto alle tradizionali turbine eoliche ingombranti. Inoltre è progettata per funzionare anche con venti deboli, garantendo un flusso energetico costante in qualsiasi condizione.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22:00.

0: Planet News.
1: Le università degli Stati Uniti investono sempre di più nella ricerca sull'intelligenza artificiale applicata a terra, meteo e modelli climatici. L'obiettivo è generare previsioni meteo a lungo termine e così all'Università della California di San Diego l'intelligenza artificiale è in grado non solo di analizzare i dati, ma anche di interagire con l'ambiente, fare domande, rispondere e prendere decisioni.
2: Il prototipo di questo agente, chiamato Zephyrus, è già pronto e verrà presentato alla 14ª conferenza internazionale sulle rappresentazioni dell'apprendimento che si terrà ad aprile a Rio de Janeiro. I ricercatori sperano che i risultati portino alla creazione di agenti di intelligenza artificiale che possano apportare progressi simili ad altre discipline come la climatologia.

0: Planet News.
1: Lo sfrenato consumismo natalizio ha un pregio. Durante le feste tutti ci siamo imbattuti in un regalo poco gradito, una carta da pacco da riutilizzare, tanto cibo da smaltire e magari inconsapevolmente abbiamo applicato l'arte del riciclo, riregalando, riutilizzando, evitando gli sprechi.
2: Cosa si può fare allora? Utilizzare magari l'organico per fare un compost, usare bottiglie di plastica che possono diventare un ottimo sistema di irrigazione per annaffiare le piante. Per innaffiare le piante e soprattutto recuperare magari vestiti vecchi che si possono riciclare invece che buttare via.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Sapete che gli alberi purificano l'aria anche con la loro corteccia? Uno studio australiano durato 5 anni ha rivelato che non sono solo le foglie a fare la differenza. La corteccia degli alberi ospita miliardi di microbi che assorbono e trasformano gas nocivi. Questi microrganismi contribuiscono direttamente a migliorare la qualità dell'aria e a influenzare il clima. Un piccolo mondo vivo nascosto nei tronchi che ci ricorda quanto la natura lavori ogni giorno per rendere l'aria che respiriamo più pulita.

0: Planet News.
1: Passeggiando in un tipico giardino inglese è facile notare una palla da tennis che galleggia in uno stagno o in un piccolo punto d'acqua. Non si tratta di un giocattolo dimenticato, ma di una soluzione consigliata dalla Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals per aiutare la fauna locale a sopravvivere ai rigori invernali. Il movimento della palla impedisce all'acqua di congelarsi completamente, creando una piccola area libera dal ghiaccio. Questo trucco salvavita permette agli uccelli, ai ricci e ad altri piccoli animali di continuare ad idratarsi anche nelle giornate in cui le temperature scendono sotto lo zero. Una piccola accortezza può davvero fare la differenza.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights.
3: Every little thing she does is magic. Everything she do, it turns me on.
2: La musica più glamour.
4: You took the part.
2: Monte Carlo Nights.
0: I suoni di domani.
2: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
0: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

Radio Monte Carlo. Musica di gran classe. Radio Monte Carlo. Musica di gran

0: Planet News.
1: Le tecnologie antinquinamento dell'imprenditore molisano Domenico Guidotti arrivano in Kenya per ripulire il mare dalla plastica. Le imbarcazioni della Guidotti Ship, i droni subacquei della startup Innovation Sea, verranno impiegati lungo un tratto di costa grazie ad un accordo con Eco World e il Kenya Wildlife Service. Il progetto punta a ripulire fondali e spiagge utilizzando sistemi di riconoscimento dei rifiuti tramite blockchain e tecnologie di riciclo diretto sul posto, evitando la raccolta manuale. Coinvolte anche l'Università di Napoli e quella di Nairobi. Oltre alla tutela ambientale, l'iniziativa ha un risvolto solidale. Guidotti e il suo team hanno donato 100 kg di materiale scolastico e abbigliamento a una scuola orfanotrofio con 350 bambini, con l'obiettivo di tornare e continuare il sostegno.

0: Planet News.
1: Il porto di Cagliari ha compiuto un passo importante verso la sostenibilità ambientale introducendo il sistema Onshore Power Supply o Cold Ironing. Questa tecnologia permette alle navi in sosta di spegnere i motori e alimentarsi tramite la rete elettrica di terra, riducendo drasticamente emissioni di CO2, ossidi di azoto, zolfo e particolato, oltre al rumore. L'iniziativa fa parte del progetto dell'autorità di sistema portuale per rendere lo scalo più efficiente e rispettoso dell'ambiente, integrando anche tecnologie di infomobilità e digitalizzazione dei processi. L'obiettivo è coniugare operatività portuale e tutela ambientale, in linea con le direttive europee della decarbonizzazione dei trasporti marittimi, rendendo Cagliari un porto più competitivo e sostenibile.
2: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: In Italia la biodiversità è sotto forte pressione. Vertebrati e piante vascolari sono a rischio di estinzione, mentre meno del 10% degli habitat naturali è in buono stato. Il consumo di suolo resta elevato e il cambiamento climatico si fa sentire con ghiacciai alpini in ritirata, innalzamento del livello del mare e temperature record nel 2024.
2: Nonostante tutti questi problemi, il paese registra alcuni progressi. L'economia circolare cresce, le emissioni di gas serra calano e le energie rinnovabili aumentano, anche la qualità delle acque superficiali migliora, mentre l'inquinamento atmosferico tende a ridursi pur avendo bisogno di altri interventi. A livello europeo la biodiversità resta comunque in crisi, mentre il continente si riscalda più rapidamente nel resto del mondo.

0: Planet News.
1: Il progetto europeo To Fuel trasforma gli scarti di pomodoro in carburante sostenibile per aerei, fertilizzanti e mangimi. Fiori, foglie, steli, bucce, semi e pomodori di qualità scarsa vengono trattati con tecnologie innovative come estrusione e liquefazione idrotermale. L'obiettivo è produrre carburante climaticamente neutro e economicamente competitivo. Il progetto coinvolge 11 partner in 7 paesi tra università e aziende. Prevede anche formazione per studenti e dottorandi e studi sull'impatto ambientale ed economico. Mostra che gli scarti alimentari possono diventare risorse preziose e sostenibili. È un esempio concreto di economia circolare dove nulla viene sprecato e tutto viene trasformato.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Se pensiamo all'inquinamento dei fiumi, immaginiamo plastica, scarichi industriali, ma il nemico sempre più diffuso è un altro. Sono i farmaci antibiotici, ormoni, antidepressivi che finiscono nelle acque e non vengono completamente metabolizzati, anche perché i depuratori sono spesso molto vecchi e non riescono ad eliminarli. E quindi, anche se poche, restano comunque nelle acque sostanze biologicamente attive.
2: Gli antibiotici trasformano i fiumi in veri laboratori evolutivi, favorendo la resistenza antimicrobica, una delle maggiori minacce per la salute globale. Gli ormoni

Alcuni alterano la riproduzione dei pesci arrivando a femminilizzare i maschi, mentre alcuni psicofarmaci cambiano il comportamento degli animali acquatici. La soluzione passa da depuratori più efficaci, regole più severe e da gesti semplici. I farmaci non si buttano nella toilette perché quello che finisce nell'acqua prima o poi torna anche a noi.

0: Planet News.
1: In Giappone fare la spesa può trasformarsi in un incontro. Sulle cassette di frutta e verdura può capitare di incrociare uno sguardo stampato su un'etichetta. Chi sono loro? Sono i volti degli agricoltori che hanno coltivato quel prodotto. Non è pubblicità, ma una fotografia vera accompagnata da un nome e anche dalla provenienza. Le chiamano verdure con il volto. Il fenomeno pare sia piaciuto molto a tutti i consumatori che si fidano di più.
2: Invece di un codice o di un marchio compare una persona per sottolineare che dietro quel raccolto c'è una storia, un campo, una responsabilità. Nei primi anni 2000, quando i consumatori hanno cominciato a chiedere tracciabilità concreta dei prodotti, è nata l'idea di rendere visibile il produttore. Così un pomodoro non è solo parte di una catena di distribuzione, ma diventa il frutto del lavoro di qualcuno che puoi guardare negli occhi.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Addio alla plastica usa e getta al bar e al ristorante. Da febbraio 2027 portare la propria borraccia o il proprio contenitore per cibi e bevande da asporto sarà un diritto garantito dalla legge, non più una scelta lasciata alla discrezione dell'esercente. La misura rientra nel percorso europeo verso la riduzione dei rifiuti da imballaggio. Entro il 2030 tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere riciclabili e il loro volume complessivo dovrà diminuire almeno del 5%. Un passo concreto per ridurre sprechi, plastica monouso e impatto ambientale nella vita quotidiana. Radio.

0: Planet News.
1: La vernice al grafene sviluppata da B-Dimensional rappresenta una nuova soluzione sostenibile per il riscaldamento degli edifici. Derivata dalla ricerca dell'Istituto Italiano di Tecnologia, sfrutta le proprietà conduttive del grafene per generare calore in modo efficiente. Si applica facilmente come una normale vernice, con rullo o spruzzo sulle pareti interne. Il rivestimento riscaldante garantisce comfort termico, riducendo i consumi energetici rispetto ai sistemi tradizionali. Questa tecnologia favorisce la riqualificazione energetica degli edifici e le nuove costruzioni a basso impatto ambientale. La produzione coinvolge aziende italiane, valorizzando una filiera innovativa. L'obiettivo è ridurre sprechi energetici e emissioni. Il prodotto è pronto per il lancio industriale. Rappresenta un passo concreto verso un'edilizia più ecologica e intelligente.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Planet News.
1: Il Consiglio di Stato ha sospeso la caccia a fringuelli e storni in Lombardia, accogliendo il ricorso di diverse associazioni ambientaliste come LAV, EMPA e WWF. La regione aveva autorizzato l'abbattimento di oltre 130.000 uccelli per l'autunno 2025, ma i giudici hanno ritenuto che la delibera non rispettasse le regole europee che impongono di dimostrare l'assenza di alternative alla caccia. Inoltre sono stati sollevati dubbi sui numeri considerati piccole quantità. In attesa del nuovo esame del TAR, la caccia è sospesa e gli uccelli restano protetti.

0: Planet News.
1: Negli ultimi 10 anni sono stati sequestrati quasi 5 milioni di cavallucci marini, principalmente destinati alla Cina per la medicina tradizionale. Questo fenomeno fa parte di un più vasto commercio illegale di specie selvatiche che coinvolge migliaia di animali e vale miliardi di dollari ogni anno.
2: Eppure le sanzioni sono rare e il traffico continua a espandersi anche in nuove aree come Europa e America Latina. Gli esperti chiedono controlli più severi e un commercio legale sostenibile per proteggere queste specie, alcune delle quali a rischio estinzione.
3: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Radio Monte Carlo.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Planet News.
1: Le piante che abbiamo in casa migliorano la qualità dell'aria con la fotosintesi, assorbono anidride carbonica e rilasciano ossigeno, mentre la traspirazione mantiene equilibrati i livelli di umidità. Oltre a questo, le piante filtrano sostanze inquinanti come formaldeide, benzene e toluene, che sono presenti nei mobili, nelle vernici e nei prodotti di pulizia.
2: Tra le piante più efficaci ci sono l'aloe vera, che assorbe agenti tossici e produce ossigeno, la sansevieria, che purifica l'aria e combatte l'elettrosmog, la dracena, che elimina fumo e sostanze chimiche, il pothos, resistente anche in condizioni difficili, l'edera, ottima per catturare inquinanti, il ficus, elegante e purificante, e l'anturio, pianta tropicale che assorbe molti agenti nocivi.

0: Planet News.
1: In Brasile si trova la più grande piantagione urbana di caffè, creata per salvarlo da parassiti e siccità. È stata creata a San Paolo, dove circa 1500 nuove piante crescono sotto osservazione. I ricercatori si preparano a studiare la loro capacità di resistere ai cambiamenti climatici e ai parassiti. Il tutto è monitorato dall'Istituto Biologico della città, che vuole capire cosa può succedere ai chicchi nascosti nelle ciliegie di caffè.
2: Il Brasile è il principale produttore mondiale di caffè. La piantagione nel quartiere di Vila Mariana di San Paolo, che vantava già più di 2000 piante di caffè, adesso ha accolto varietà arabica di arabica, dichiarate resistente ai parassiti e alla ruggine del caffè, un tipico fungo, così come ad altre piante più tolleranti alle condizioni di siccità.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su

Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Sono sempre di più le auto in circolazione a Catania. I mezzi a quattro ruote aumentano ogni anno e non sempre sono scelte ecologiche. Secondo gli indicatori del parco veicolare diffusi recentemente dall'Istat e basati sui dati del pubblico registro automobilistico dell'ACI, Catania si conferma una delle città più trafficate, superando la media nazionale. 815 autovetture per 1000 abitanti, superando anche Palermo, dove le auto sono invece 648 su 1000. Nonostante l'amministrazione comunale abbia puntato negli ultimi anni ad uno sviluppo sostenibile della mobilità urbana, con 12 stazioni della metropolitana, piste ciclabili, monopattini e bike sharing, la situazione rimane critica e c'è ancora molto da fare.

0: Planet News.
1: Una ricerca dell'Università di Oxford propone una soluzione innovativa e sostenibile per proteggere i ricci dagli incidenti stradali. Gli scienziati hanno scoperto che questi animali riescono a percepire ultrasuoni fino a 85 kHz, frequenze non udibili dall'uomo. Questa scoperta potrebbe portare allo sviluppo di dissuasori acustici da installare su auto o lungo le strade, capaci di avvertire i ricci dell'arrivo dei veicoli. L'obiettivo è ridurre l'impatto del traffico sulla fauna selvatica, una delle principali cause del loro declino. Tecnologie di questo tipo rappresentano un esempio concreto di innovazione applicata alla tutela della biodiversità e alla mobilità più ecosostenibile.
0: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Trasformare i portici di Bologna in rifugi climatici, questa è l'idea del comune di Bologna. Da sempre offrono riparo dalla pioggia e dal vento, ma con estati sempre più calde possono diventare importanti per cercare sollievo dal soleone, una rete ombreggiata che si snoda per decine di chilometri dentro e fuori il centro storico della città. Il comune vuole strutturare questa funzione storica con il progetto Linee d'ombra, itinerari climatici sotto i portici.
2: La missione è individuare sotto i portici dei percorsi ombreggiati e collegati ai rifugi climatici per offrire proprio riparo e sollievo durante le ondate di calore e aggirare le isole di calore. Tra le idee c'è la possibilità di utilizzare delle tende per schermare alcuni luoghi della città. I portici, come si sa, sono sempre stati per Bologna luoghi di accoglienza e di protezione. Adesso bisognerà capire come possano fungere da strumenti che aiutino i cittadini a vivere meglio i momenti più caldi che la città vive.

0: Planet News.
1: Le bottiglie di plastica con tappo attaccato stanno per cambiare e con l'inizio di questo nuovo anno entra in vigore altre novità per la tutela dell'ambiente. Stavolta però si tratta della composizione. Da questo gennaio una nuova direttiva dell'Unione Europea prevede che le bottiglie di plastica contengano almeno il 25% di plastica riciclata.
2: Questo obbligo è per tutte le aziende, senza esclusione, vale per i contenitori che arrivano fino a 3 litri. È un atto teso a diminuire l'impatto sul clima e la presenza di plastica nell'ambiente. E dopo l'imposizione del tappo attaccato per evitare che venga disperso, qui stiamo proprio agendo sulla filiera produttiva e tutti, davvero tutti, dovranno adeguarsi.

0: Planet News.
1: A Milano dal 2025 è possibile tumulare le ceneri degli animali domestici accanto ai propri proprietari nei cimiteri cittadini. Questa iniziativa, resa possibile dall'applicazione di una legge regionale del 2022, consente a cani, gatti e altri animali da compagnia di riposare insieme ai loro padroni, rispettando specifiche procedure. È importante notare che sulla lapide non sono ammesse epigrafi o immagini riferite esclusivamente all'animale. Tuttavia è consentita una fotografia che ritrae il defunto insieme al suo amico a quattro zampe.
2: L'assessora ai servizi civici ha commentato: la tumulazione degli animali domestici nei cimiteri cittadini è un atto di civiltà che in molti attendevano. Questa possibilità rappresenta un confronto per chi desidera mantenere un legame eterno con il proprio animale domestico, riconoscendo l'importanza del rapporto che si instaura tra le persone e i loro pet.

0: Planet News.
1: Anche a Pesaro arriva la stretta contro il fumo sulle spiagge. Il comune ha deciso di introdurre il divieto totale su tutto il litorale cittadino, includendo anche le sigarette elettroniche. La misura entrerà in vigore il prossimo 1° aprile e sarà valida tutto l'anno, non solo durante la stagione balneare, per ridurre l'inquinamento causato dai mozziconi di sigaretta e proteggere l'ambiente marino, seguendo un modello di gestione delle spiagge orientato alla sostenibilità.
2: Prima il divieto era soltanto per i 5 metri di battigia e lo specchio d'acqua fino a 200 metri dalla riva. Dal 1° aprile di quest'anno il divieto sarà esteso a tutta l'area dell'Arenile, a tutta la zona dell'Arenile, così sarà proibito fumare sulla spiaggia nelle zone degli ombrelloni e sulle passerelle delle spiagge libere. Quali sono le aree escluse? I bar. Queste sono le aree escluse. I bar potranno individuare invece delle zone fumatori.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Per la prima volta in Malesia, due donne della comunità indigena Jahai sono entrate nella squadra di pattugliamento antibracconaggio in difesa delle tigri che sono gravemente minacciate. Il WWF ha annunciato l'ingresso nel team delle due donne, segnando un cambiamento netto per la comunità, ma anche aprendo nuove opportunità alle donne indigene nel campo della tutela ambientale, ma anche soprattutto dando un segnale del loro ruolo primordiale nella protezione della terra.
2: Diventare ranger richiede coraggio e impegno, ha detto la coordinatrice della pattuglia che fornisce rapporti sulla fauna selvatica. Tra i compiti delle nuove ranger, anche la gestione delle fototrappole per monitorare tigri e altre specie. La foresta, dicono, è la nostra seconda casa. Essere tra le prime donne a ricoprire questo ruolo è un modo per incoraggiare le altre a credere in se stesse.

0: carne.
1: Planet News.
2: Quattro giovani lupi grigi eurasiatici sono arrivati al bioparco di Roma, portando l'attenzione su una specie simbolo degli ecosistemi europei. Animali sociali e altamente organizzati, i lupi vivono in branchi con forti legami e gerarchie stabili. Un tempo diffusi in gran parte dell'emisfero nord, hanno subito un drastico calo a causa della persecuzione umana e della perdita di habitat. In Italia oggi sono protetti e stanno lentamente riconquistando territori, ma restano vulnerabili a minacce come bracconaggio, avvelenamenti, incidenti stradali e conflitti con le attività umane, ricordando quanto sia ancora fragile il loro equilibrio con l'uomo.

0: Queste sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: L'Italia è tra i primi paesi europei per prelievo di acqua potabile, ma ne perde anche tanta, più del 40%, a causa della dispersione idrica. Una media nazionale che raggiunge picchi del 60% al sud, contro una media europea del 25%. In alta quota, i ghiacciai alpini e dei Pirenei negli ultimi anni hanno perso una parte considerevole della loro massa e preoccupa lo stato di salute del fiume Po.
2: Legambiente, nel suo Atlante dell'acqua di quest'anno, ha proprio rivelato che ogni anno nel mondo vengono estratti 4.000 chilometri quadrati di acqua da falde, fiume e laghi, il 70% dell'acqua dolce è destinata all'agricoltura, ma la domanda sul pianeta è sempre in aumento. Immaginate che 1 milione di litri di acqua consumati al giorno servono per la rivoluzione digitale e si stima che entro il 2027 l'intelligenza artificiale globale potrebbe consumare fino a 6 volte l'acqua di Amsterdam. Radio.

0: Planet News.
1: Il deserto del Taklamakan in Cina, grazie ad un piano di riforestazione che dura da 50 anni, sta rinascendo. Ha iniziato ad assorbire gas serra ed è diventato un pozzo di assorbimento del carbonio. Tutto questo fa parte della grande muraglia verde, che è questa cintura protettiva di vegetazione che circonda le aree desertiche della Cina, e perché anche nei deserti si possono recuperare forme di vita verde, oltre all'impatto sulla sicurezza del territorio, proteggendo i terreni agricoli e le comunità.
2: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News. Ogni weekend, nel cuore della notte.
1: Radio Monte Carlo, New Classic.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo. Radio

0: Planet News.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Secondo gli ultimi dati Eurostat relativi al 2024, quasi 7 italiani su 10 non utilizzano il trasporto pubblico, dato che colloca il nostro paese al penultimo posto nell'Unione Europea. La scarsa diffusione del trasporto pubblico ha conseguenze dirette sulle città italiane: più traffico, più emissioni inquinanti e tempi di spostamento sempre più lunghi. Secondo le analisi sulla congestione urbana, Roma e Milano figurano tra le città europee con il traffico più intenso.
2: L'impatto non è solo sulla mobilità di tutti i giorni, il traffico rappresenta una delle principali fonti di inquinamento atmosferico. Queste sono le stime confermate dagli studi della Società Italiana di Medicina Ambientale. Immaginate che ridurre l'inquinamento da PM2.5 potrebbe ridurre la mortalità generale del 7%.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22. Nick the Night Club ti invita a Monte Carlo Night Club.
4: It's Monte Carlo Night Club.
5: Nice one.
3: Monte Carlo Night Club. Un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Night Club. The finest music from around the world. Around the
3: Monte Carlo
4: world.
3: Nights Club.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò
1: due punti aperte virgolette.

0: man. And I wanna go home.
1: Radio Monte Carlo Planet.

0: Planet News.
1: La sicurezza sulle grandi arterie stradali nelle zone rurali rappresenta ancora una grande sfida per tutti i governi. L'Australia su questo tema propone delle strisce fotoluminescenti, un'innovazione che permette di trasformare la guida notturna da un'esperienza rischiosa, potenzialmente rischiosa, ad un percorso guidato dalla luce naturale. Questa tecnologia sfrutta una vernice fotoluminescente applicata alla segnaletica orizzontale. Il materiale incamera l'energia solare durante il giorno per poi restituirla nel corso delle ore notturne.
2: Con un'autonomia garantita fino a 8 ore, il sistema si configura come una soluzione a impatto zero capace di sostituire l'illuminazione stradale tradizionale e soprattutto abbattere i consumi energetici. I dati pre-intervento indicavano oltre 120 quasi collisioni annue in un singolo tornante tra le 21 e le 4 del mattino. È a soli 6 mesi dall'applicazione della